quanto un flash. Anche se ero sbronzo, la sesta Bex. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliare, tuo Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo

right.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
1: Bene, purtroppo anche oggi non ci sarà Roberta Valeriani. È sempre in ferie, eh? She's in vacation, she's on holiday, she's on holiday, holiday, holiday, spring holiday, summer holiday, autumn holiday, my God, she's always in holiday. Why? Always in holiday. Allora, guardiamo un po', Serie A, Monza 2, Sassuolo 1, e noi abbiamo perso contro Sassuolo. Bologna, Torino, quest'oggi alle 15. Poi tutti gli altri, naturalmente, da domani a lunedì. Va bene, eccolo qua. Purtroppo è morto, tutti moriamo, è morto pure lui. Addio Sandro Mazzola, leggenda del calcio, aveva 83 anni, 5 più di me. L'esempio di papà Valentino, morto a Superga. Quando raccontava, persino io potevo finire alla Juve, mi fermò mia madre. Chi è che ti voleva alla Juve? Sei stato all'Inter, hai guadagnato tanto all'Inter. Così raccontava suo padre, mi ha cresciuto da toro, il paragone con lui mi toglieva la fame. Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, controlleremo la sua sicurezza. Negli USA già si vota per i midterm e il tycoon scompare dagli spot. Intervento, il ministro britannico Wood, non siamo spettatori del futuro dell'Europa, ne facciamo parte. Remarry, now let's remarry with Europe, dicono in Inghilterra. Nell'attacco Houthi alla base saudita ha sfiorato l'aereo radar italiano da mezzo miliardo. E chi è che lo pagava? Gli Houthi che hanno le pezze ai piedi? Al culo? Bin Salman e la minaccia yemenita, la solitudine del principe sotto assedio. La diretta, il Pentagono ha nascosto il numero di militari USA morti durante il conflitto. L'onda dei rincari è partita su luce, gas e carburante, 1000 euro in più a famiglia. Pannelli solari infissi, pompe di calore verso il ritorno dell'eco bonus al 65%. Sull'energia Schlein insiste, il governo ci risponda, Tajani discutiamone. Elettricità futura dal PD, proposte ragionevoli, aziende energetiche pronte a sedersi al tavolo. Negoziate e difesa dei civili, tentativa della segretaria Dem di scongiurare la rottura con i 5 Stelle. Ma che rottura? Russia al voto sotto i droni ucraini, scomparsa la candidata dei Verdi, scomparsa. La ministra spagnola Diaz ha detto, sui migranti le destre hanno intercettato la paura. La sinistra prende l'iniziativa. Salvini ridacce la Lega. Au! Salvini traditore ridacce la Lega. A Pontida le scritte contro il leader. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Milano la maxi cena della destra. Poi a Roma Gualtieri apre il campo largo. Poi la prof accoltellata a scuola, abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito, salvato da uno studente del Congo, ma resto a favore della remigrazione. Doveva fare l'esame di recupero con lei, aveva una lama da 20 centimetri, questo delinquente nordafricano. Le parole della vittima scatenano una bufera social, critiche e insulti. Niente metal detector negli istituti. Poi guardiamo un po', Australia stretta sui visti per i backpacker, c'è la lotteria, timori per la carenza di manodopera. Backpackers in Australia, chi sono i backpackers in Australia? E i visti per i backpackers. Wall Street perde l'oracolo, Buffett lascia l'ultima carica, Berkshire affidata al figlio. Bolauto, il governo rassicura le regioni, dubbi della UE sul taglio. E me lo taglio pure io. 5.000 tagli dopo la fusione, ecco il piano di MPS per le nozze con Banco BPM. Bene, con questo news avant terminé, adesso no, non possiamo passare a Roberta Valeriani perché non c'è ancora, è sempre in vacanza, è in vacanza lei, mazza oh, ma sempre in vacanza ci stai,
2: gute Musik, ma quando ci stai? Dein Webradio ist radio.stereo.it. vom Gardasee in die Welt.
1: Nimeona Jua, Nimeona Jua, I've seen the sun. Dino Super DJ, Mano e Steve Zama e Max Molliga.

Melona Giua, Melona Giua, Melona Giua, è dedicata a Meloni questa canzone, vero? È dedicata pure a lei, Melona Giua. Noi siamo sempre qui, naturalmente sul lago di Garda, perché noi abbiamo una spiaggia qui di Arco di Trento, abbiamo una spiaggia sul lago di Garda, perciò noi siamo Arco sul lago di Garda, siamo così. Siamo blad, andiamo tutti in Svezia adesso.

0: Ecco, abbiamo la nostra Roberta Valeriani che è in vacanza adesso alle isole Tremoli.
1: Sono in vacanza forzata e quindi ci sono stati problemi tecnici anche sulla rete internet, ma da lì poi mi sono fatta prendo un po' di ferie, va.
0: Ecco, ti rilassi un momentino, sei bella
1: ecco,
0: abbronzata. Sei bella abbronzata, mai mandato
1: tutti gli ascoltatori anche della rubrica Libri ed altro, che ci sono due interviste che dovete ascoltare che arriveranno prestissimo.
0: Ma prestissimo cosa vuol dire prestissimo?
1: Per una settimana, sto facendo vacanze forzate, per cui vedremo. Allora, do un bacino a tutti quanti, buon proseguimento di giornata, Fausto, a tutti quanti.
0: Ciao Roberta, mi raccomando, buone vacanze. Good holiday, jolly holiday.

Anna, she just came into life, Hannah, and she's gonna be all right, Hannah, though she's me. Anyway, we carry on now. 10:17, 17 minutes past the hour. Yeah, here we go. E che è questo qua? No, questo non mi piace, questo qua no, proprio devo assolutamente cancellarlo.

Don't you know that? Yeah, I do love you so much. You're kind of incredible, but I do love you so much. Noemi Official, Noemi Vito Salamanca, e tu cosa fai questa sera? E poi inizieremo con le dediche, e no, soprattutto le richieste. Richiedete le vostre canzoni qui su Radio Punto Stereo. Don IT, require your songs right here on Radio Punto Stereo. Don IT, otherwise nothing.

0: dai, cosa facciamo questa sera? Niente di speciale. Andiamo a mangiare la pizza, dai, niente di che. Niente di che, solo a mangiare la pizza, dai.
1: Radio.stereo.it.
0: Now we're gonna make love the all night long with Lionel Richie. Dedicated entirely to Danny Pedretti di Colombo, Sri Lanka. Lionel Richie, all night long.

Di me, dai, mortilo lì, sì, Sabrina Foffa di Salò, tanti saluti anche a te e anche baci, tanti baci, lo sai che sei sempre stata la mia preferita a Salò. Sabrina Foffa con I Like Chopin, una canzone stupenda di Gazebo on Radio.0, Donna e T, From All Over the World, Dedication and Request.

High Life Scopan, questa è la canzone dedicata a tutti quelli che amano scopare. Allora, eccoci qua, bella mattinata di sole, 10:43 minuti primi con Cristina Aguilera, Lady Marmalade, bellissima questa canzone, per DJ Maya from Bergamo.

della cioccolata. Mi piace le cara cioccolata, ma l'ho sempre detto che mi piace le cara cioccolata. Manic Melisse di Parigi, merci beaucoup à toi, la dernière chanson de Gilbert O'Sullivan. Growing old disgracefully, avec l'accent français.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1989. Uno speciale dedicato alla top 10 dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1989. Decimo posto per il gruppo musicale britannico Depeche Mode con il singolo Personal Jesus, pubblicato come primo estratto dal settimo album Violator.

The Look è il primo singolo del gruppo rock svedese dei Roxette, che li ha fatti conoscere a livello internazionale e contenuto nel loro secondo album in studio, Look Sharp, nono posto della nostra Hit Parade Italia.

In ottava posizione, firmata da Raff e Giancarlo Bigazzi, il brano Ti pretendo. Vince il Festival Bar nell'estate del 1989, diventando un vero e proprio tormentone estivo.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1989 troviamo il brano Sowing the Seeds of Love del gruppo musicale britannico Tears for Fears. La canzone diviene celebre anche per essere un dichiarato omaggio alla musica dei Beatles.

0: State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1989, una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Il singolo esatto del comico e cabarettista Francesco Salvi si rivela un successo e giunge settima nella classifica finale del Festival di Sanremo anno 1989, sesto posto della nostra Hit Parade Italia.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono!

Al quinto posto si attesta la regina del pop, Madonna, che fa parlare di sé con l'album ed il singolo omonimo, Like a Prayer. Un grande successo commerciale che entra di diritto nella classifica delle 500 migliori canzoni più belle di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone nel 2004.

Esce nelle sale cinematografiche Batman, diretto da Tim Burton. Il film lancia definitivamente il genere dei supereroi e fa nascere il fenomeno della Batmania. Bat Dance è il singolo firmato dal cantautore statunitense Prince, che ne firma la colonna sonora. Quarto posto di Hit Parade Italia.

0: enema. Sinä enema.
1: Stop. Arriviamo sul podio al terzo posto con un brano tratto dal quarto album da solista di Phil Collins, But Seriously, dove si riconferma ancora una volta un ottimo cantante e compositore originale. L'album rimane in testa alla classifica per ben 6 mesi. Ci riascoltiamo la hit Another Day in Paradise.

Saliamo al secondo posto con il cantautore Edoardo Bennato, considerato uno dei maggiori esponenti del rock italiano. Nel 1989 esce uno dei suoi più grandi successi commerciali, Viva la mamma.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1989 se lo aggiudica il singolo Lambada del gruppo franco-brasiliano dei Kaoma, un successo mondiale e tormentone estivo dell'anno grazie anche alla danza che accompagnava la canzone. Divenne un classico dei balli latinoamericani di coppia.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1989. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance, My Satisfaction, Dinos Pedigemano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiuscia.ruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia. Da Katiuscia Ruiz.

Sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernesto Zanetti con grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con i Drifters Under the Bulwark.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drifter, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s with soul music.

voce bella, impastata, chissà quante sigarette ha fumato per farsi una voce così. Bene, dopo Brooke Benton adesso abbiamo con Thank You, Sam and Dave, un altro duo veramente molto conosciuto.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy on Yourself.

La prima mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Band, live at Apollo.

praticamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. On your web radio station, all this bad glee.

prima mezz'oretta insieme a All These Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti, anche e soprattutto li ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, oldies but goodies, vecchia ma buona, e questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

E grande musica, veramente grandissimi. Primissimi anni 70, un album veramente che ha venduto tantissimo, quello di Carole King, It's Too Tapestry. It's Too Late, è troppo tardi per noi, lo so che è troppo tardi, ma voi ascoltate sempre your web radio station and

it's too late, baby. It's not too late just to carry on. Andiamo sempre avanti adesso con... ho una macchina da spostare? No. Ho una macchina da lavare? E allora arrivano loro. Guardate che arrivano loro e sono bravissimi, perché loro sono un gruppo che...

So I Shadows singing the blues, and now we go to Copacabana, magari. Adesso poi va bene, Barry Manilow, perfetto, 1978, Oldies but Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

Invece lui è fall in love, e si è innamorato e si è pure sposato, il nostro caro amico, un altro uomo. Sapete che è sempre stato gay? No, non lo sapevo che era, credo che fosse così, una, tipo normale. Eagles, out.

degli anni 80, vi ricordate un certo Blake che tra l'altro è scomparso non da molto, 4-5 mesi fa, e lui era svizzero, in effetti aveva fatto questa canzone, una delle uniche canzoni che ha fatto successo del suo palmarès. Blake with Wonderful Life, anni 80.

0: Stereo.it.
1: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
2: Cocktail Shant, new cool music, new cool music.
0: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

Uscito lo scorso agosto, il team Bodyless ci presenta qui la versione italo disco del brano di Battisti Gelosa Cara, con la voce solista di David Florio e le backing vocals di Loretta Moretto. Buonasera, ben ritrovati qui nel Cocktail Shant da parte mia Simon J, in quella che è l'inizio della 17ª stagione. Pensate un po', siamo in diretta dal 2009, fate un po' i conti, insomma, se non erro. Abbiamo aperto con questo nuovo lavoro dei miei amici Andy e Bodyless, il team appunto Bodyless, che saluto e ringrazio, con David Florio, Loretta Moretto, Gelosa Cara per Irma Records. Secondo disco di questa sera, ancora loro, questa volta con il nuovo singolo invece del progetto Sempre Italian Glamour Disco del team Bodyless, e la cover del brano di Neffa Prima di andare via, con la voce di Clarissa Vichi. Italo disco nella migliore tradizione qui nel Cocktail Shant.

collaborativo ufficiale firmato dalla regina della Neo Soul Erika Badu insieme al leggendario produttore hip hop di Alchemist. L'album, pubblicato il 28 agosto scorso dalle etichette Control Freak e Young, il progetto noto anche come The Abby Allen Experiment, segna l'attesissimo ritorno discografico della Badu a distanza di ben 11 anni dal mixtape But You Can Use My Phone del 2015 e 16 anni dopo l'ultimo vero album in studio New America Part 2 del 2010. In brisi il tocco inconfondibile di The Alchemist miscela campionamenti caldi a linee ritmiche profonde, mentre Erika Badu distende le sue caratteristiche melodie vocali fluttuando tra soul, jazz e hip hop underground. Bellissimo lavoro il ritorno della regina Erika Badu, sicuramente realizzeremo uno speciale a breve qui nel Cocktail Chat, ma ancora musica, ancora novità, vagonate di musica che ci portiamo dall'estate appena trascorsa, anzi se vogliamo in certi casi siamo ancora nell'estate, lo facciamo con Try Day, unisce l'eleganza del jazz contemporaneo all'immediatezza dell'R&B e del neo soul, sviluppando un groove solido su cui la voce di Aria trova uno spazio naturale ricco di sfumature. La produzione alterna momenti essenziali e aperture più dinamiche, più che cercare l'impatto immediato, il brano costruisce un'atmosfera coinvolgente fatta di dettagli, dinamica e profondità. Ne esce una traccia dal sapore internazionale perfettamente capace di collocarsi nella scena new jazz, R&B, pop e soul contemporaneo, mantenendo intatta l'identità artistica dei due. Ce l'ascoltiamo qui nei

Quest'anno dei Sugar Pie and Candyman per inaugurare la stagione autunnale in arrivo, la loro versione swing del brano più famoso dei Rolling Stones, Satisfaction, appena ascoltata qui nel Cocktail Chat. Ancora musica, ancora novità, un nuovo singolo coinvolgente, intriso di ritmi latini, groove contagiosi, l'inconfondibile sound jazz che ha caratterizzato il gruppo per oltre 3 decenni, caratterizzato appunto da arrangiamenti di fiati dal vivo, ritmi irresistibili ed un messaggio decisamente positivo. Have a Great Day ci ricorda che anche nel mezzo delle difficoltà c'è sempre spazio per diffondere un po' d'amore. Il brano, il terzo e ultimo singolo estratto dal nuovo album degli Astri, Snap, Crackle & Bop, in uscita il prossimo 2 di ottobre. E ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Chat.

Ultima anticipazione di un album costruito attorno all'idea di guardare al passato per trovare una via verso il futuro, ma questa volta Ed Motta si volge verso l'interno, eliminando tutto ciò che è superfluo per arrivare a qualcosa di elementare, il desiderio stesso. Il leggendario cantante brasiliano Ed Motta ha pubblicato il nuovo singolo O Desejo Está Nu, Desiderio è Nudo, terzo e ultimo brano estratto dal suo nuovo album Toc Toc, in cui ancora una volta canta in portoghese e attinge all'electro, al boogie funk e all'R&B di fine anni 70 e inizio anni 80, mescolati ad echi di musica pop brasiliana dai 60 ad oggi, novità appena ascoltata nel Cocktail Shant. Un groove mid-tempo lussureggiante guidato dal campanaccio, con i fiati che entrano al momento giusto per esaltare il ritornello, e la sacerdotessa del sole, australiano Kylie Odist, che mostra il suo lato più dolce. Dopo il successo del primo singolo Rockets and Flowers, che ha ricevuto il supporto di KXP, Seattle, BBC, Six Music, ABC Australia, dell'emittente nazionale tedesca Deutschland Funk Culture, gli eroi del funk e del soul di Melbourne, i Bamboos, annunciano il loro nuovo album con l'uscita del singolo Sugar on Top, un brano funk dalle tinte boogie che ascoltiamo qui nel

brano perfetto per la fine dell'estate, inizio autunno, un groove soul vellutato guidato dalla chitarra con tanto spazio per respirare. Il gruppo di jazz funk polveroso di Brisbane, Curbside Collection, pubblica Sitting on the Porch, un brano di funk blues mid-tempo rilassato e suggestivo con un'atmosfera leggermente eterea, quasi cinematografica. È il secondo singolo estratto dall'album Q Blue, di prossima uscita, un'altra novità ascoltata qui nel Cocktail Shant, dove la musica continua. Lo facciamo con il nuovo singolo del progetto Soul Jazz Unit del chitarrista e produttore Piero Masciarelli e, come si evince anche dal titolo, un brano smooth jazz funk, si chiama Smooth, e ce lo ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

Sleep Talking è un singolo pop di successo pubblicato dal cantautore emergente Magnus Ferrell, figlio dell'attore Will Ferrell, sotto l'etichetta Visva Records. Il brano ha guadagnato una notevole popolarità nella scorsa estate, diventando virale sulle piattaforme social come TikTok, scalando le classifiche fino a raggiungere la top 5 dei brani più venduti su iTunes negli Stati Uniti. Un'altra novità che abbiamo appena ascoltato qui nei suoni del Cocktail Chant, quasi in conclusione di questa prima puntata della 17ª stagione. This Woman è la settima traccia dell'album collaborativo di Busta Rhymes e del leggendario produttore scomparso J. Dilla, intitolato Diligence 2. La canzone è costruita attorno ad una sessione d'archivio inedita registrata originariamente da J. Dilla e dal re della Neo Soul D'Angelo. Busta Rhymes ha ricevuto queste registrazioni risalenti ad oltre 20 anni fa e ha aggiunto le sue strofe per onorare l'eredità artistica dei suoi storici amici, lasciando che il ritornello fosse guidato appunto dalla straordinaria voce di D'Angelo. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Chant di Sweet.

0: In conclusione, non poteva mancare Ni Me Ona Ju, I've Seen The Sun, ultimo singolo Afro House nato dalla collaborazione tra i produttori e DJ Dino Super DJ Mano, che saluto, Steve Zama e Max Mollica. Il brano fonde percussioni organiche tipiche dell'Afro House con linee di basso travolgenti e tappeti di synth atmosferici pensati per evocare l'energia di un'alba su una pista da ballo affollata. Il titolo Ni Me Ona Ju si traduce dalla lingua Swahili proprio come Ho Visto Il Sole. Disco che chiude questa nuova puntata del Cocktail Chant, per cui come di consueto vi rimando sulla pagina Facebook Cocktail Chant, cliccate su mi piace oppure contattateci attraverso il tasto WhatsApp. Ancora, se volete scrivermi, fatelo a cocktailchant@gmail.com. Buona serata e buona musica con Simon J. Alla prossima.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Chant chiude. Riaprirà presto. Cocktail Chant. Cocktail Chant. Word of music. Word of music.

0: same.
1: Ah, eccoci qua, allora siamo qua, sono le 18, beh, meno un minuto, dai. non importa, andiamo subito con Manic Melis di Parigi. Comme ça va, Paris, maintenant? Comme ça va? Felicidade? Feliz cumple? No, come si dice? Ah, buon anniversario! Buon anniversario a toi, Manic Melis di Paris. Comme ça va, Paris, maintenant? Avec une chanson très belle pour toi, Disturbed, remixed by Amazon, The Sound.

Non ho acquistato assolutamente niente. Non rompetemi le scatole, andate in Australia. Andate in Australia. Bene, la prossima invece è per Max Milani di Milano. No, Vivi Atuka di Nairobi. Tanti auguri di buon compleanno.

Bene, questa era Robin Gibb, avete capito la sua canzone? No, non avete capito. Robin Gibb con Boys Do Fall In Love, Don't You Know That? Yeah. Anche i ragazzi naturalmente si innamorano e anche noi ci lasciamo. Ci lasciamo con questa canzone, Zipras Hill con If I Die Young. Se io muoio giovane non ci sarà. Francesca Lupi e Michi Fede di Brescia e di Bergamo, tanti auguri di buon compleanno.

Just Give Me Your Heart Tonight. Oh my God. Cinzia Pallotta di Roma, tanti auguri di buon compleanno a te con Lionel Richie, All Night Long. All This Bad Goodies in a Little While.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and Fausto Ernesto Zanetti con grande musica All This Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con i Drifters Under the Boardwalk.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale di Drift, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

My God.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy on Yourself, grande canzone che è stata rifatta da

Una prima mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Band, live at Apollo.

Ovviamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. Your web radio station, all this bad.

prima mezz'oretta insieme a Oldies But Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti anche, e soprattutto le ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Grande Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, oldies but goodies, vecchia ma buona, e questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

DJ MSM in the mix on Radio.Stereo.it from Bulgaria.

DJ MSM in the mix. On radio.stereo.

0: Hey, about 10 years ago, I knew about 3 chords on the guitar. And now in 1982, I know 3 chords on the guitar. Before this wonderful intro that I'm going to give you right now, I'd like to introduce to you Mr. Morgan Fisher on the piano. In that wonderful pink. He's either AC or he's DC, I don't know.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo